0: che hai? Io come tonca chi c'è in taperta. Sai, sai, sai, sai.
1: Hai, mi muore da che farà qui quasi in cena magnaca. Ti vanno in anova, che ne c'è una cotta per c'è il culo. Ne vuoi per la cuvea.
2: Mi rento così io. Karane ya ga so siwa ni murelo so ko ya ni mukalo hotel wa murima. Ose wa wanchene.

0: Vigna, che tanto guarda la manana, Juane, tua legno, il risultato, e a Bahia, una legno, zana. Vanno in town, pempa, nia, tampo, guarda la legno, Juana, namo, e il risultato, animone, che terza fera, bo.
1: Mana, ora ne reca, alima sintana, come le lenciana, come e perché Bayo va pempa, ne sarò via o vera. Bahia, ario, tenka, c'è, ne arturo, se medo.
0: Ah, a Rosso Gazzetti e Nenni Totto Hanan, quella curare, Bahia per ferroviario opera. Ma Giumbia, quindi, ampurle tutta ora, che non ha novità.
1: Canchitirana.
0: Ah, canchitiria, Bahia, io voto un po' giunto a legge. Ferroviario opera, canonga, non c'è meraviglia, tu morra quella in Zulu.
1: Nasvale, puno, tu ne rocalura, perché Bahia va pempa, attico
0: a Ah, Bahia attico a Puanua, e Bahia humira bola. Ni rafforza o risana, ni terratori, li pelle va a fare contro la riquipa, e ottene va a ispangatela un tema ferroviario, un leri in primer lole, un tema di equipa totale, na di temela.
1: Yes.
0: Ah, ora paia vanno, con guanguata. Campa e di calai. Ah,
1: ma ora, wow, catu arupawe.
0: Ah, chiaro, antale ho piero, ottene, pempo io, paio io, ottene, chiaro, arupata, e ana uria. Ah, vanno, toma, ormana, ho fatto forzo, e catanzu. Dipendendo il nome di rinforzo che viene nel fumo la terza fera, ah, il rupo di rupa di Kintuania.
1: Mamma, io ora non ho ni te hamuraka, pembina ni ole kale, breke, baia, nana non è a hovua, già kaleva e andrupa.
0: Ah, un guadu recuperare.
1: Yeah.
0: Ah, un guadu perché ne ha le differenze sempre nana patia.
1: Mamma, ora hokomala.
0: Ah, hokomala, katantu, dignar ni in hotel, adama hotel, honjerera.
1: Valeri, halesia ni komalaka.
0: Hokomala che reforzo.
1: Tocciani.
0: Ah, wawa, ma si gatora, di calamarum, ma c'è sewa, ed amo atta canihata.
1: Kawaru buriamar.
0: Kawaru buriamar, warure chavale sempre, canar risana. Ah, linea kayar sana. Vano para paia, hoton, hiravale risana. Ah, vano di halele pembola. Terza per la limone che ah ne rafforzo una legge le ah
1: mana ora pia ruva ulavila viku opelo tuka puse puse ankam
0: naya da kuva conta nanna ferroviario per nanna mira je bole na mira ni ndruku ma cingana holwana
1: holwana
0: holwana
1: ana mana ni hamana no hotel
0: mana no hotel
1: parte opa chira yuna eli
0: primera parte vale ka consigi mene train su segunda parte po hele primero ni yo hele moza. Ah, perché ho pancato, ya rimbrincato, ho pancato la scena proprio. Ah.
1: Vanno che non mi giovara, tocco c'è materia, un pacchino di rava, e nirino lumono, la wachihana, umana nacino che la weta, ma sintano. Nu vaccinone legno, ina woka la vereke, melta per la equipa, e le canle pembina, mana associazione sportiva pempa. Nima sintano la vera nucona e l'intico sumana. Cinone legno, cina vere legno.
0: Ile weto wona kuro tshula ke nomkhitiro ke na ma dare no wele lwa no phela mina hi kwa dra ko yeme na mina miki no le la ban hinda anthe ma tsa o jin tshema le pa iya ban hinda anthe ma
1: mara o ranthu ana lipa ko wanya
0: ah hala lipa ko wanya wa tin tsho le kuro no khali katana
1: bon wa phele ko hi tshe o hina tshi se katana
0: ah puo ba hin hi ya
1: pe wa hin hi nyawo
0: ah wa hin hi ya gara ku phanyo na ri khali
1: ela tu a hopi tshe wo tshi se
0: katana wa
1: popo ye
0: maswa la me ala me rasulullah one ah, quanto a Rio Telebo, io non c'ho mai ampanie, né la mia Artur Smetti, che le grana che vi cala. Ni calegi e chumosa. Ah, quanto hotel maternatore visa, a suo nero hotel, Artur Smetti, Mayamba, hotel maternatore bon. Anna di pronta Niki Pazuri, però che la novità.
1: Malavo, come non vi calan qua?
0: Sì, calca Ursula, rimosa rua, che su Elena.
1: Mirko, anna mela.
0: Ah, Mirko. Nanni mozaneo che vi caramo che va caraca gioco in hali differenza vale vale io mostra differenza weo ah
1: vale mana ya wira yala mafunti ala lo kuma artur semedo ni mayamba ukati ola va anomela na va mirukuva
0: ah na mbira mirukuva
1: ni sho ku china vere ya
0: ya ya kata ntulang mbere tunkwa ni pro kata no ah porque nzala ni ye nule mayampola ana woni sho kule mana wa mandia vale ke luternar mesukatore awale kuto tlo vale. Ah, fashonto wale kora humona bola.
1: Ntikia, ntikia.
0: Nye, ni paia humira.
1: Ye.
0: Ah.
1: Bale mwejawara ni himerene isiri. Ineria bola we mwira ka uhana we mela kunkele la we ipio. Pimomo.
0: Ah, we mela unkele la pio. Kera unatu wala uri pio nje zinkala primera parte. Ano segunda parte pio nje la mala.
1: Vanu wale unari nkampu we kampa ujogadore. Mpanto upa chira. Unlamulia we mela unkele le pio vai.
0: Ah, ile ina kaliari inkala inkali sorteri kuma zawaru turule kuma fukaliari ko fukala kura arwe una ukaluri unru piongo ha kaula ura arwe tun choma mena mena
1: una tomi
0: ha lokala nota o sinku pin sefi ya sefi utikia ukapulia wangapulia yabale pona kanje pura ka ha we bang tukatola tukatola nomar kar tula tula ha arte turte himia
1: ye
0: ha ina kale masina bertati inkala wirari primera parte vale da kharupyo di bom pandio unesho unkola unkelo un ripyo un kota kuna pro terania bal wan dipawe mone ke baia na recepe di pionge mas ho di pola ke tin numara karia ha ha ke tin numara karia alenge u tu mar kar ti i go di vitoria
1: a holipa
0: a holipa a holipa u ta gane mai una amiga mi ke sure a holipa
1: a holipa ivano ka ke na mweja wara ne ria iyo puru kanaka nyera mwaha. Nyewi wale mwiraka mena. Masintana na avere ya nuku na ili ntiko usumana. Pembinya, hana na michaka. Ukala toko baya, oba pemba njana. Na avere ya igolukavi, chowira pembinya, na hala umicha, kwa matavini, kwa ferro vyari ubeira.
0: Babo bo, waritwa tomo. Ata mwone ura arinopo shianu njana ferro vyari. Kwa hala po shianu eme la malaka nkompa, mena mena. Ana amuira proviari non cali di parulu pale ah per meno ci hiva le vale hima hi permes un zero hani helaka ah conte la ti chiaro non tu la nanata ni lo conte me lo unwa ku misoni perché non te ma setu un zero kan kanani pahana
1: no no ci ah
0: so vanno prima parte ni kuluk hani seconda parte per me si fatta le conske di 20 hini marcar
1: ma si vanno cuare era ca marcar Jopa chiramana wakela kwara ka
0: bina kipenderi
1: wakela kwara ka kitike umalo numa sintano odi valubonyacha ohivirigolo
0: ohivirigolo si
1: ngo uno cha chile
0: ah bano ni jo very many resorti makin baba diretame tura wo thawira urare bemba na chema tantu sokinera kindo pa bemba acheme primero un zero ina ni tosha ni ne chema ka un zero ni cheme ubuji suru nani patari ndio kala kala tundrika beli yanya Ferroviario, ah, ferroviario, ah. Kala lokwana.
1: Pala ntika chani yayi.
0: Ale pola na mwi rosomia.
1: Rosomia.
0: Ah,
1: kalo ha vereria.
0: Ee, kahura hura no shele shele. Bale hale wanna ntira ni chemale. Bodu fanga uke mareale uwe hizular pitura chana ake mar. Ne,
1: ferroviario.
0: Ferroviario la khana khana ti primero. Anivel.
1: Mana wira ntumocha nopi ha.
0: Nopi ha, ni nera zetu. Songo yola na ngomba.
1: Mhm.
0: Ha.
1: Banchana yari paraka baya untema.
0: Iparaka tani kana nyo ntontoleha. Iye twawe bayo yo.
1: Tere rolu machache moto kona ro nyima wira. Yo yo yo ferro vya rubera nlopwana. Mana wiri kipa yulu pale.
0: Yulu pale.
1: Mana nuko kana wira ba mana wira nchana ba utemia ni baya. Hontri ke haja.
0: Ha konta atamone. Safari yo pacha umwata. Safari kwawe yo umwata. Bale le khura thuno ntontolwe ha
1: mana we mana we ranlipa nikipachikina
0: ndi digre mecha pia kali pa yolona sempre nane
1: kharari chinama
0: ha kirele proviaru ntere le bola kamira le bora la bora la shankale bano pemba pembinya hone la hutuwe la ora mulpali akango
1: na mana we ranchana va pembinya ari hina
0: bona bona sana sana la bona
1: ni talento chotele
0: chotele la bona
1: poco piare coge la
0: mano reforzo i recependri paia ni pemba ora se per chi voleva suasi ne ternador rivo vule ternador a neso che na ora campi curso ai mosa ne che problema
1: vanno ka che na avere re nyukati kampa tokola pembinya vale mbarante koni pamucha ni fundi aya
0: Pembinya anavara nteko wa muza, soma hukumararaya hukumela chikisoso, yokala wirari Epa, ubokera ngoshimo ya alihia bukarata hashihana miere mili Hukitikanekele kamani ito wantiri, ito wantira na kintuwa ni atane Ishi isinku meli ya hile pinjeva Manu wa hima na ulepela chichimole lele, piyaka semperusi na pisa pisa maji Inshallah, ya hupi wakati, ya hulepelata wa lepelata ya umma hupia hali Watashina manarisha tushwetu sana sana, ni anamuira Ni anachema, pembinyo anachema, hana morali
1: Kaki na mwejawara, wane nanacho mwolumone anuhie renyo Ikipa pembinya, buwire kurumiche, itonyere utema Masintana na avereri ya unihuko na ili ntiko usumana.
0: Nihona vale wira kata ntuala mahukwali wanu wa inatoru na artifisi lutemi ya pembinyo humo na mkoli na nesi pangatalenye muwe wili peke umanhe ke manana opera untrima ferroviario opera nukale ke upanye ke vale ipontuza north north kumpanya set old north dash nona dash ya dash ntao vale ukale kurari pakina arukunwa mpante habe chimpangaze madep tu ashbedi zikindari kwata kateri yetu hititu Kahuna kira art betul kanan mia saria masih utama kono. Pa, ini boleh wet lagi selesai. Aku mintarbal art betul hal yang mia sari kuna kalau tuan mo, untuk mia sari art betul no apa kadal ni kira ni mana ka? Masih nuk kira pangki kira ni warisnya ni ayat ikhipan ini artema. Pihon pun kuma mintarbal nu jangan nuk kalau aku kuku kuku pera wet cuki heavy heat itu. Anda pandai nu sofa lagi heavy heat itu. Kenapa jira? Ni mana kini hihal itu ikhapi atur ni nyuya. Bahia, Pemba, Madep, ya kalau kau ikut Hawa, Hawa, kalau kau awap yang ikut pele, macam mana tu mesti ikut hari ni hanya ferroviario atau Pemba, apa? Madep tu awal hotel, ikut pada hotel cuma hotel yang kalau kontrak, kalau haya, ni lu harus pernah bahia ferroviario atau Pemba, apa? Madep tu awal, pergi orang orang different orang yang ikut pele, sempat nak cemia, orang different orang yang ikut pele, sempat kena yang sium yang hee. Ni kalau kita cuma tak kahiy, bano tiada zaman ini. Lu kura konten kan luar musim bola, lu tu tengah urian ingrima. Ini aku kipar, nupun tu kipar yo. Kuna kalu kala, ilah punya kau yang kajin kali aya, ya. Oh tene, ni tu tu tu kahima kama depo tu tene. Domi ni cibe ke, ni luar ke ni cibe ke terasa fira. Kapan cinci balik aku sapatu. Nama mengapa lagi bahaya? Nampaknya lagi reseta. Nibat tambah ni kumekan urekan apa lagi pembina reseta. Nikumak kena ajaran hukum ente. Kumasih nampak skin tuhan ufiaru aku uakangwe mana hati nana. Ah, hiti hiaka kehimata katomo, makiwatomo inera drum. Nzira na kami bano kituani ya kumbahantu falume mashikiruela kakomu jawara wapua nwa pembinya bawa.
1: Asante sana evreke ya rimu ulumala amahandu evreke uchuwe nukala jawara mayote pela ikipa evreke kanle asosiasyon sportivo wa pempa uchuwe liukala pembinya unu kabdelgado ayimachara kumana na chinone lawe ina umite kuchinokela evreke masinta nukela ovarnachia nukuna ili ntiku usumani nwa kunukela upira mahuko 28 mweri ola kuona saba orihu Ebreke mwaka wona ntano. Mahando mfalume huchwe na kala jawara. Niumi wava hina umana na uhi ya na hiyana. Oto nyera umana na chunokela ya huiri ya masintano. Oni huku na ilinteko sumala. Ukuma pembinya vamosha ni ferroviario ovabera. Masintano na nukela varnachia isidadile vapempa ikampu ebreke municipal. Ni hina umita kuchene ni humu wachiicho va akurumicha kala kala na mawani o sidadi wa pempa wira alamulia urwa o tatanene alamulia urwa winchivelene evre kukela ukurumicha mita kuchikande chuma sintano machikili ompira we stadio evreke yo va pempa. Ina umita kuchene evreke toko chivile huwa choma utapela ekipa pembinya ula na wabereria Wira pembinya na kila umicha igolu pili kwa matavini kwa ferroviari ovabera. Nini raka chicho? Achalelie ni mwanene luku. Mwarva mochanimi, Grasinda Masura, ukuma isidadi vapempa unu kabdelgado.
2: Asante mwapara Grasinda Masura katika choni uheri hapari kampa tokwela yo matikeli ompira mushtudi mwaradio Musambike wampwene hukatula wo trezara zocho chilo ni minuto 37 huruma 38 wakati humusambika.